Il matrimonio sia per non fatto, sia per non fatto, colpa del sito, basta il contratto, colpa del sito, basta il contratto, questo far deve sì, questo conviene, questo far deve sì, questo

sperate, così ad essere così sarà. E non ci pensate, e non vi adirate, così ad essere così sarà. Non ci pensate, non vi adirate, così ad essere così sarà. Non ci pensate, non vi adirate, così ad essere.